0: far ñepune ci melom ya far diko doxé
1: ay sa ma sa waji ñu arma jaay ci fm mang de nuy baaji la ziaré baaji la ñana jam arma no def mang de nuy lay ziaré ba way ziaré ba nak alaaji fall mang de ziar ba sama cheikh no def mang nuy lay ziar di la ñana jam dem nak ba diwanu ndiab nak nuy nak mbolim ñi bay xala rek ci lay xam modi leer gi fenu ko 94.8 ñi nak xam modi bay ma samuru kermadi binta ñi ngi ziar rek mbolim ba kermadi binta di len ziaré ba di la ñana jam ba ñu ni ziaré ba nak ki xam modi bay am di sal keur seigne fallu mang lay ziar rek mbolam ba keur seigne fall di len ziar ba te di len ñana jam na lay ziar nak bay mod gele ci la mouni sadih bay mod mang lay ziar ba ci la ñu nek bay mustafa mba mang ci sanji ba mang lay ziar ba mbolam ba sanji ba di len ni ba te di len ziar di len ñana jam bay basir ge keur mam cheikh mbay mang lay ziar rek mbolam ba ki keur mam cheikh mbay di len ni ba te di len ziar te di len ñana jam kon bokki bi non comme ne mang nga jaar ci 88 628 1337 ni nak xamna di soxna ñan ci daru khadim mang nga ziar rek mbolam ba ki daru khadim way di ziaré ba nak ya may bu sa mang ci gar bu ndaw mang ko ni ak mbolé mbokk gar bu ndaw di len ni baat di len ziar te di len ñaanal jam nak jere jeufati
0: ziara muhaddi wa tawakka li akhir
1: jeurin seigne dia djou touba sa mang lay ziar bax mbolé mbokk touba sa di len ziar bax di len ñaan jam amna la ziar bax nak seigne abdou fall bal ken kari mang kay ziar bax ak rek mbolé mbokk bay xel jant be fm leer ge fm di ziaré ba nak ñu mo di ni san seigne cheikh na ñang ci sam ak mbolé mbokk sam ak leen ziaré ba
0: jaram khatib
1: seigne fallu lo mank ni bax ci abdou diouf bi mom bëgg nako lool ñu nek mbolé taxi mani ci di leen ziaré ba

waylun summa waylun ñeel na ko nonu bamate nonu yasin su don so course man tegna ci yasin su defon ab course man tegna ci yasin premier baangi manumay jale yasin su don ab course man tegna ci yasin premier baangi manumay jale yasin su defon lamb yow jale ya di sambar debal dolan ñi bañ cheikh bamba yasin su don wote mala jox sama carte xol bi nda yow say candidat neene wiwa yasin su don

0: jiri jeff sono jor fay chatu bara droit sama animatrice bi jor ko mele wa ke sono mi jobi ningi ay fay wala ndi san sen animatrice ba ngi jor ana say auditeur ak say auditrice mba melu ni sama yoss
1: la ilaha illa allah
0: sa faccio gënal rek lañuy def nelaw tak sa terna len ko fa sonor way mënuma ci dara
1: allah allah illa allah
0: wallahi ndey sa ko taxu ndi bi meuna jaar ni na 6 8 0 6 12

0: Dazan.
1: Dandan Dajara.
0: Dazan.
1: Dandan Dajara. Eh, eh, Dandan Dajara. Dandan Dajara.
0: Dazan. Eh, dia sering kharim gom di wano medina di ñu baye
1: ndam la jalo di na ni bitel
0: lezan
1: ya tam jibulu ciatel fal jagayari pexe digenti njukki ak ñematin